0: atento. Yeah.
1: 100.9 Vida Romántica.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?